0: 现在我们来到嘿侍童，选自歌剧法斯塔夫，作曲朱塞佩威尔蒂啊 Giuseppe Verdi。那么选自威尔蒂的收官喜歌剧啊法斯塔夫。它是主角法斯塔夫的经典唱段，旋律幽默灵动，节奏轻快俏皮。刻画肥胖的骑士自负又滑稽的性格，充满了喜剧色彩。我们来欣赏。
1: 哎peggio andate in pedervi ma non più a me due lettere prendi per due signore consegna tosto fuori via adesso va

0: Ciao!
1: No.
0: Vuole rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo?
3: La

tutto? No. Vive sol coi vivi. Neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, pane calunnie.